arrivata prima che cadessero nazioni. Corre nella rete e sangue e orgia e fornicazione individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo, nella rivolta inerte, fake news, la peste.

parole nel respiro della rete, a mucchi interi, a popolazione, a decapitazione. Trovati un nemico per sentirti unito, unito nella peste, la meravigliosa peste virale che tutti ci fa liberi, che tutti ci fa uguali. Ora che tutto è produzione e neanche a casa sei padrone.

0: dentro ognuno ad uno la peste virare, che libere fa uguali, che libere fa uguali.
1: Peste.